0: la tua famiglia do.
1: Amiledo.
0: Io le mi passo latido.
1: Latido.
0: Io ti la tua famiglia do.
1: Amiledo.
0: Io le mi passo latido.